0: piace, non mi piace.
1: The thing that
0: you're
1: most,
2: love, love and love.
3: Amor 92.5, solo música romántica.
4: Un cigarro y un costado.